fatto, chissà mai chi è. Trin, hai sentito, han suonato, è aperto il portone, prepara il caffè.

quelle bambine bionde, con quegli anellini all'orecchio, tutte spose che partoriranno uomini grossi come altri, che quando cercherai di convincerli, la loro vedicherà sono pochi di legno. Ah, diavolo rosso, dimentica la strada.

festival di questo nord-ovest guardato di stelle e le piste dei carri gelati come gli sguardi dei francesi, un valzer di vento e di paglia

dal sole altre voci, da questa campagna altri abissi di luce. E di terra e di anima niente, più che il cavallo e il chinino. E voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata.